0: Mobile.
1: 4 Alpha.
0: 4 Alpha.
1: 4 Bravo.
2: 4 Bravo.
1: 4 Charlie.
0: 4 Charlie.
1: 4 Delta.
3: 4 Delta.
1: Med 40 Bravo.
0: 40 Bravo.
1: 40 Charlie.
3: 40 Charlie.
1: Engine 5 Alpha.

0: 40 Bravo.
1: 40 Charlie.
0: 40 Charlie.
1: Engine 5 Alpha.
0: 5 Alpha.
1: 5 Bravo.
0: 5 Bravo.
1: 5 Charlie.
0: 5 Charlie.
1: Met 50 Alpha.
2: 50 Alpha.
1: 50 Bravo.
2: 50 Bravo.
1: Tower Alpha.
2: Tower Alpha.
1: Tower Bravo.
2: Tower Bravo.
1: Tower Charlie.
2: Tower Charlie.
1: Check at 8:14.